0: Coloro in festa italiana che ne è sempre l'allegria e noi siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta il nostro Bacan Italian Festa d'Italiani.
1: Altri se adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani a presentazione Parisotto Ciò.
0: È proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Salutiamo a tutti di casa 64 Caiti 107.5 in corni della là e beva anche fare qualche mucca perché gente di guardano a di là di Russanga Santa Catarina Barasol Alessandro Boccardo Barasol Strucon Grande che ha detto dai Strucon Grande italiani qua di Russanga e l'Alessandro Boccardo allora il va. Va bene la festa in Jaburà di San Rocco, guarda solo in settembre. E la vostra con grande allora Alessandro partì e tutta la toffa meia. E che vuoi salutare gli ascoltatori, vanti a salutare il nostro strucca bottone Gabriele che viene qua autosato nuovo lì, siamo di capirsi solo una volta ma siamo di capirsi pulito lì partare vanti il Bacan Italian. Saluto anche il nostro capo più grande Mauro Vau Morbita, il suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Leader.
2: Tutti balla e noi siamo più felici.
0: E tutti canta e tutti balla e noi siamo qua più felici. Salutiamo a tutti quanti loro e saluto qua anche i nostri patrocinatori. Verso il parserasso nostro, la commerciale Orizzonte. Dopo spieghiamo fuori pulito cosa che lo rifà su. Irmons Comasetto, andove che va di fare il mio negozio da mobili elettrodomestici. Arge Pase, alimento che fa su magnar per le vostre bestiolette. Free Prando Alimento, meglio frigorifico qua della nostra regione. E succo di uva, questo sì, mi sembra di dire che c'è il meglio di Santa Catarina adesso, è il meglio del Brasile. E quando Lula mena intorno, il store della gambetta, guarda so che dà un strucco grande a Luis De Martini, là del Rio Verde Goiás, che ha detto buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e anche a te, un strucco grande per te, Luigi, e per tutta la tua famiglia, Luca, che ha padaria, un commercio là in Rio Verde Goiás. A questa ora là le devo bevere un caffè o bevere un cimarrão, mi è vero? Ecco allora. Tutti canta, tutti balla. E parlando in cantare, che nel nostro amico Gilson Ratti, lui è un collezionatore di musica italiana. Volta e mezza mi manda una musichetta. Gilson, allora, nostro compartire tutta la tua famiglia. Mettiamo su una musichetta che te mi vuoi mandare quasi di festa della cappella. Mettela su, Gabriele.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle sia alle 7 e mezza, con Demo Taurus, anche del nuovo D'Agosto con grande Varaghine, tanti cristiani là che ascoltano, e io sono Ascari, vero sono... E anche il Dayan Sartori, vi dico che sei parenti di questi qua, qua che ne tanti Sartori, ma là le Sartori, ma vi dico che sono l'ero dei Cartori, tutti i parenti. Sto con grande, allora, la famiglia Sartori e la famiglia Ascari, la due di Urusanga. Alessandro, mi conti smenticate, ringraziate il mandolin, che mi hai mandato il mandolin, allora grazie a loro. Mi manda su sempre il mandolin, mi piace che il mandolin, là non sono, mega mia passare la ricetta, vi dico che l'esclusiva della lanchonette là del Boccardo là di Urusanga Santa Catarina.
2: Andri, se pensi a che l'era facile, Madonna.
1: Se pensi a che l'era facile, Madonna, ma mia tanto facile venire sto i fiori per andare a criare. Mettila su un pochettino questa qua dell'arco-iris, qua di oro, guarda solo. Se pensi che non l'era che l'era facile, ma l'era mia tanto, perché i fiori miei su chi ne era pulito, chi ne era mestieri là dentro, che l'era mia facile proprio. Lei comprar su mestieri di agropecuaria che la Commercial Horizonte, vi dico che avanti ascoltatori che aveva bestiolette in casa, volersi bestiolette grandi come i boa, porchi, ratti, piccoletti come i ratti, tartarughe, conici, pollastri, caure, osei, piegore, cavai, tutte le bestiolette che avanti che aveva in casa, che te il magnar qua te la Commercial Horizonte, un'agropecuaria ben montata qua te il centro del Val d'Oeste, ben davanti la Chiesa Matriz, guarda so. E se vado a voler far su la razione casa, l'origà concentrato di gas e minerale, là che ne ferramenti, che ne mestieri per far su giardinaggio, che ne tela, papelleria, fin materiale scolare, che nella rentro sa camminato, e se le vestiolette ne passa mia tanto pulito, là che ne medicamenti tutti i cibi, mi sempre dico che la Commercial Horizonte è la vera farmacia delle bestiolette. Su quella recce adesso le ore di domandare. Fa la incomenda delle mude fruttifere, chi non piace mangiare un pome o una roba buona, ma bisogna piantarle, sacra mignata, loro incomendano le mude fruttifere di tutti i tipi, qua in Tela Commercial Horizonte, là il telefono è 35 54 32 20, parla con Lenio Sartori, la equipe dei lavori. Guarda che l'ora là i tende pulito e va a bere là un caffè, se va a tendere là un cimarron, grande tutto, là Tela Commercial Horizonte con attendimento di prima qualità. Ecco il nostro gran amico Nelson Ransom, che ha detto buongiorno a tutta la talianata qua del Val del Rio do Pesce, le robe che ne hanno molti di italiani qua che ascoltano, grazie a loro e grazie a Strucon a te Nelson Ransom e a tutta la famiglia Ransom che si è mia pucchi qua della nostra regione.
2: Quando il granello è giallo andremo a lavorare.
1: Ecco, parliamo adesso della cantina Belfior. Cantina Belfior, c'è un bel un posto là per avanti. Tirare, farsi una festa, guarda, solo per avanti ter una idea. In cono non fa invito in coi per nessuno andare là, che se un mestiere sarà. Una volta di questi che ho portato un parente là di Toledo, Paranà. Immaginarsi in cono stasera, allora viene una turma là di Toledo, Paranà, per fare una gran festa qua, mangiare sul menarosto italiano qua. Della cantina Belfior della famiglia Recchi qua in linea Sagrado Oro e le robe vanno solo ora tutti no ancora non le invitai non le ma voi invitare avanti quando volevo fare una festa italiana là è un bel posto, allora bisogna riservare, sempre bisogna riservarla i gavin per vendere la gana muccia di vini, un 10 marche di vini che fa su loro proprio vanno solo. Il telefono là è 999 69 1909, allora 99 69 1909, se no potete parlare con me proprio del Clécio Parisotto al telefono 998 11 14 82, che noi ti riserviamo la parvati e femo una gran festa. Mi non fa niente magari, ma solo parlo. E il gordo Rec là con la sua equipe là fa su tutto i lavori di prima qualità. Allora su quella recce qua non parlo di digne un altro meno rosso a quella, allora è per invito le verto, ma questo qua di in coi le sarà, ben gente là di Toledo, Paranà, per far su che il bel do mangiare da mena rosto speciale per lui là di Toledo, Paranà.
2: Bisogniamo ringraziare. il nonno e la nonna.
1: Ecco che va qua anche la Delcio Marques e Souza, Varasol, che dite un buongiorno amico, strucco un grande, un ottimo sabato, Varasol, salute, una bella musichetta qua per il Byron Montebello, quando un pochettino loro te snacchiamo fuori, Delcio, una musica là per partire, la su del Byron Montebello. Ecco, vi dà questo con grande al nostro gran amico, è un italiano di prima qualità, tutta la famiglia Salvador, verso il Celso Salvador, non perde un programma neanche che crepi, mia bella, allora, questo con grande a te, la tua parola, verso il tuo fiolo, la Giulimar, la famiglia di Giulimar, la famiglia del tuo fratello, il Walter, tutto che la buona gente, là il vicino, là dalla costa, anche che ascoltano avanti, là. Grazie a tutti gli altri, allora, a tutta la buona gente lì della Villa Pedrini, grazie a loro. Adesso andiamo qua anche al nostro amico Tonio Tedesco, guarda, sono strucco un grande partito e tutta la tua famiglia, sempre insieme con noi, restiamo contenti con la vostra partecipazione qua del Bacantalian. Mettiamo su l'ora questa guarda per la Delcia Souza, guarda, sono Delcia Souza. Ma abbiamo qua anche il Navir Bortoli, là di Freiburg, insieme con noi. Grazie, allora, Navir Bortoli, che ha detto buongiorno a tutti, e con freddo, in quale mia tanto freddo, si dice, era più freddo, mia vera Navir, siamo qua contenti, lei un poco di freddo, ma neanche tanto. Con allora tutta la famiglia Bortoli, specialmente il nostro amico Navir Bortoli, là di Freiburg. Allora mettiamo su per la Delcia, là, se il sinello non resbala.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Show. Quel che non sa chi che è l'italiano che parla lì è il nostro gran amico Nando Spessato, Fernando Spessato, Varso Luca, è un incentivatore di tutti i tipi delle culture qua della nostra regione, principalmente la nostra italiana. Allora grazie, sono sicuro che non le devo dormire stavore qua, ma su mamma, la Teresina, su papà Fermino, dice là che ascolta loro, nostro congrande a tutta la famiglia Spessato, gran amici nostri italiani di prima qualità. Campagnola bella, nostro congrande a Preto Lazzarotto insieme con Andy, grazie allora che dite ottimo fine settimana per tutti loro, grazie a te Preto e per tutta la tua famiglia anche Sergio Fabretto insieme con Andy che dite buongiorno a tutti, buongiorno a te Sergio e tutta la tua famiglia, tuo fratello Nelson anche che ascoltano anche là, grazie allora, chiamo qua anche la Ivone Schneider, siamo con un'altra che dice buongiorno a te Ivone per tutta la tua famiglia, Schneider che ne è una muccia qua della nostra regione, mi dia chi sia le mani ma si capisce italiano, grazie allora. Eccomo qua il Silvano Marcão, la famiglia Marcão qua, Isemia Pucchi qua in Joaçaba, Valdo Ester, Lacerdópolis, Ervovelio, che ne è una moce dei Marcuni, l'austro con grande a tutta quella buona gente, specialmente Silvano che ha detto buongiorno a tutti e buona gente, vara sua, della Lacerdópolis, delle robe. Manda la musica, la molle delle vacche, sacramentato, un lavoro di prima qualità, un lavoro che bisogna riconoscerlo, di pimia, vero Silvano, ma fargene che lei cosita le prodotti della colonia, gala l'offerta e procura quando è offerta de massa, il caidò, quando che una muccia di gente vende fuori le vacche, allora il prezzo va su, e sacramentato, le cosita le storie, mia, vero? Ecco, vuoi dare questo congrando anche al nostro amico Giordano Zanella là di Concordia, Luca che ha il programma italiano là della radio là, siamo con Nene Magro, Nene Piola, grazie allora Giordano, dai questo congrando a tutta quella buona gente là di Concordia. Ecco, andiamo a Santa Elena, da questo congrando a Milton, Rigula, Veronese, Rigula, chi ascolta la terra della sala di ordine, porta da dietro là per non perdere il programma, grazie allora a tutti quanti. E parlando in mio, mi ha contato una storietta, sti divi, andiamo a cala fuori, non so se succedesse in Santa Elena o che, ma fa anni, mi ha detto che sta anni, non dà per parlare le persone perché resta, le antietico, come si dice, le robe. Allora, mi ha detto che ne era un casale di nonni là in Santa Elena. E la nonna che non passava mia tanto pulito, che aveva vergogna di parlare, finché la parlava il vecchio, dicono, un mistero, dicono, mal, così, e già era le maruelle, cioè la aveva le maruelle, per quelli che non sa cosa che sia le maruelle, se l'emorroide. Allora che ha portato il dottore qua già sabato e cosa ride, con una vergogna che per l'amor di Dio, ma andai rento là i due nonni là. E ha detto allora il dottore che ha esaminato dice nonna non sta a spaurarvi che quelli che ne cura mi te do un trattamento ben pulito qua, ma che ha spiegato il vecchio guarda ti bisogna che fai il trattamento ben giù dalla nonna lì e farlo ben della ora giusta quando le ore di fare il trattamento bisogna che te lo fai. E allora sta, il nonno del gabinetto dice, ti do il suppositorio qua, te lo metti sempre te la nonna giusto là che va a guarire per sì e misi la resta non capì niente. E ciò, udilo questi anni, che i porchi me di differente di incogna. E che potrei che cose di madera, là, e ben della ora di dare il rimedio alla nonna, sacra mignata, i porchi si misturano su un verde, la porta di qua, il verde di là, il nonno là, stangate di qua, stangate di là, non era buono di separare che i porchi brighia come matti là. E che il barullo là, e la nonna ascoltava che loro là, e era ora, ben a ora di mettere sul rimedio. E il nonno là che ci chiede di sacramento il dottore che aveva detto che era ben della ora 7 e lasciamo il nipotino, era un nipotino che aveva 7, 8, 10 anni là, non so, e che ha detto nipotino giù qua la nonna ti metti che rimedio qua la nonna era il nonno per farlo ma lei l'ha dotta lottando con i porchi là non le buon venire su. Allora il tuo satellite dice sì nonna ti giuto allora la nonna si cuccia tira su le cuotole così, e il tuo satellite il bar così, e che ha detto nonna mettete il buso tondo o quel che gale recce. Adesso il nostro amico Dinei Gonçalves, città dove? Città dell'Argentina, beh, il nostro congrado lo Dinei Gonçalves, che Dio ascolta. In Cognac non va per fare il programma, siete vacanze, che dite che andiamo all'Oppa di Unir Cerchero, non so dove te l'Argentina, là, e le robe nostro congrado, buon viaggio, partito di gran amico Dinei Gonçalves. Ecco, chiamo qua anche Claudio Coppi. Claudio Coppi insieme con altri che dice buongiorno a tutti, buongiorno a te Claudio e a tutta la famiglia Coppi, grazie allora per partecipare, giuttare, divulgare il nostro programma qua. E parlando, mi resto contento quando so che c'è gente qua che ascolta che il matto qua, allora cada volta di più restiamo più contenti e fermo più festa degli italiani che si qua è la radio leader.
2: Dopo de quella brutta vergogna.
1: Passa vergogna perché zero massa grande. Le robe. Mettiamo su una bella della musichetta, questa qua è il Marostica, il Marostica e la gatta dusista, tipo quasi la quella de Gauchesca. Ma la sei bella proprio, mezza longhetta magari, me la mettiamo su in fondo della colonia.
3: Mi parla di strusie, fame, freddo, paura, di una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro. Col parla far fin che il sinsonia e adesso contenti cantemo in fondo della colonia.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ecco allora, festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabati delle sia alle 7:30, e se il va a parare fermo su che il bacan qua, grazie a tutti i vostri ascoltatori, specialmente il nostro amico Cigno De Barba, là della Serdopolis, Capizzao e l'Europa, Luca Gallo, Tello e Cigno, siamo di nuovo a fare in cerca, vedete se siamo parceri quando parte Johnny, mi ha detto andiamo là un pochettino più avanti, andiamo a essere parceri qua del programma del bacan italiano qua della Radio Leader, mi ha vero Cigno? Il bar c'è mio amico, va tutta la team là di Toledo che viene qua, che è un 30 gente là che va là nell'hotel là in Capinzale, l'hotel del Cigno là in Capinzale, dopo su della cantina bel fior stasera, le robe. Allora sto congrando al Cigno De Barba e tutta la famiglia De Barba, tutta quella bella gente dell'Asserdopoli.

com o Valério, com o Sérgio, com a equipe de lavoura, para ver se ele é minha Vero Costa, que se modriu para lá. Ele telefona lá, Z35 25 12 30 trego dito. Escoltadores, suculerete, para mais vai de fare meio negócio de móveis eletrodomésticos, Lofê, lá tem irmãos com aceto. Ei, italiani, buona gente! Ele era beginner de tutti i tipi, ma la maioria è buona gente! Ele era. Parliamo adesso dell'Argepaz Alimento. Vi dico che l'Argepaz Alimento, vate che non sapete che cosa che sia questa Argepaz, la fa su mangiare per le vostre bistolette, per i can, per i gatti e per i pesci. Sacramentato a 25 anni. Drio cresce cada volta di più, Drio sa cada volta più in cerca di far su prodotti di più qualità. Allora, prima sempre per far su un prodotto con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gabbie sempre salute, il bellissimo che sia una maraviglia. Allora mette via in testa che la marca lì che fa su Argepaz voli primus premio special e primus gold. Vara solo l'Arge Paz, la cresce cada volta di più, come ho detto, la tende back di snotto stato della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Se dimmi in giro là che ne era due carette là della Bolivia per c'è per su razzon per le bestiolette là, e se no che l'Arge Paz la fa su qualità dei prodotti, allora la va via frontiere. Ecco che qua il Silvano Marcão, manda una musichetta a tutti quei ascoltatori, grazie. Allora Silvano, guarda un pochettino, mi è fuori la musichetta per tutti gli ascoltatori qua, grazie a tutta la famiglia Marcão, specialmente il nostro gran amico Silvano Marcão, italiano di prima qualità. Vuoi dare questo congrado al Bogoni, quel che va in volta con il motocicletta a 40 anni, vedi qua giù a Saba in regione, verso lui fa il motoboy, come si dice, Vladimir Bogoni, questo congrado, il ride, il conta storiette, il fa sul tedeo che piace di ascoltare italiano e parlare anche italiano. Grazie allora a Vladimir Bogoni e tutta la famiglia Bogoni, che non ha molto in volta straviare qua della nostra regione. Devo contare un'altra storietta, questo qua è stato il Sesso Salvador che mi ha contato, che ha detto che era successo quando lui era stato alla Serdopoli, fa anni, in Drio, te sai che queste storie di sogre che ne è una muccia, tu, ta, che ne è di quelli che dice, oh, ma che ne è gente che parla male della sogra, mi dice che investe 5 sì, non staria cattivo, no? Ma sempre che nelle storie della sogra, no? E allora là in la mi ha detto, non so se è vero, vedi che ha pettato una mentira anche il Sesso Salvador, che ha detto che là in la Serdopoli che non era un cristiano, l'è andato a menare la sogra della delegazia, così te vara delegato qua, questa qua la mia sogra vara lì un cristiano là, la tratta in terra che ha dato piada, te vede lì tutta spaccata su, vara la faccia tutta sfollata, l'altra rastinata in terra e che dea piada il culto e la panza te tutto, e che ha dato una muccia di piada te e allora il delegato che ha detto, ma tagliamo per quello che si deve contarmi, ci era insieme, sì mi era insieme. E te non ti ha fatto niente, dice il delegato che ha detto, l'italiano ha detto, ma te non ti ha fatto niente. E lui che ha detto, mi voleva far, ma mi ho attacchi in due a dar che bastonare una vecchietta, così era massa covardia allora. E le robe Sesso Salvador sacramentato, vada so, mi dai questo congrado a Reinaldo Pagno, anche un italiano di prima qualità, tutta la sua famiglia, sua femmina, sua fioila, primo cordazzo, anche un italiano di prima qualità, sempre ascoltano avanti, Roveia, qua del mercato, qua del Bairro Cruzeiro, Bairro qua del, non è Cruzeiro? No, Cruzeiro, sulla la via parte là, questo qua è il più grande Bairro, qua di Joaçabelo, come qua mi ricordo, Mentegà, sacramentato il nome, ma finale, qua un pochettino la via in fuori. E allora andiamo avanti, snacchiamo fuori questa qua, voglio offrire allora al Cristian lì, al Marcão, e offrirsi tutto al gruppo dei cacciatori del bosco, Fabretto non perde un programma, allora non so se mi ricordi tutto, ma il Fabretto, il Giusto Ratti, Belleganti, Felicetti, Varasol, che era Felicetti, Angonese, Varasol, il nostro gran amico che l'ha dato, il Bussacro, offriamo allora la Salette, il Sesso Branchera, tutta quella buona, se mi godo dimenticare qualche dono del gruppo cacciatori del bosco, scusemme sacramentato. Allora mettiamo su questa qua, la offriamo allora al nostro amico Silvano Marcon, che ha mandato la musica, allora mettiamo su Italia Bella, valente, forte.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, qua il Bacan Italian, qua anche la radio leader tutti i sabbi delle sie alle 7:30. Ma bisogna che parliamo un altro dei nostri patrocinatori, qua voglio parlare della Free Prendo Alimenti. Free Prendo, per quelli che non conoscono, è un frigorifico ben montato con la marca Free Prendo. Allora, vati che piacere, la maniera potremmo fare questo bacanco a comprare qualche prodotto con la marca Free Prendo. Allora, della maniera che l'altro va a giù tardi, e sto lavoro per le robe. L'unica bagna, ga salami, ga crepe. Coppa se la meglio, coppa che ne qua te la nostra, c'è un formaggio di porco che ne calabrese, che ne bacon, ta, carne imballata a vacuo di tutte le maniere, le robe. Allora, su quella rete la marca Free Prendo, mette la via in testa e dentro il mercato vostro devi comprare qualche prodotto con la marca Free Prendo per avere le mie, vero, che sono prodotti buoni, specializzatissimi che sono di un parlare qua. E vuol dire che avanti i fabbricieri, fuori per le colonie, quando andate a fare su festa, te i bairi, così, sempre il caro chef se la carne, mia vero? E allora la Free Prendo è specialista dell'attendimento di feste, sacramenti, la carne di boi, di porco, di pecore, di tutte le maniere. Quei che vuole mettere l'altra la festa, allora è sempre in e col meglio prezzo. Quei che ha fatto una volta qua Free Prendo sempre in ritorno, perché loro risiede parola, se vanno a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, poco ossa e poco prezzo, sacramenti. Allora, su quella rete consulta l'acqua Free Prendo, il telefono 635 26 10 74. Quello dito, meglio marca del frigorifico, specialatissimo qua Free Prendo. Ecco, allora parliamo adesso della casa della Ua Buona, che la fa su è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua, e non le parole di gente che parla a fiato, no? Il mio cognoso che lavora là. Tanto è che di mamma quelli che vengono là di Toledo, che l'equipe di Toledo va a ospedarsi là in Capinzal e dopo va a bere il caffè là in Giabra, alla casa dell'Ua Buona, va a farlo speciale perché la mia fratella là la conosce il caffè, che ha detto disparluri far su specialmente per noi anti la domenica. Ma il tradizionalissimo le tutti sabbi, loro tutti sabbi sta ora qua scomincia le 6:30 fino alle 10:30, è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua mi sono sicuro cosa che parlo, perché là in 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, ma ci segna anche buoni tastarli in medi sacramenti, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Giabra, prodotti nostri della nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, tutto il Midwest di Santa Catarina, viene gente di fuori, una mucca di gente, vanti ascoltatori in delana ora di questo per vedere, solo al sabato de mattina delle 6:30 alle 10:30, là la casa Buona fa su il meglio succo del Brasile, mi sembra di dire che c'era il meglio succo di Santa Catarina, adesso che ha passato via le frontiere, se il meglio del Brasile, questo sì, se la marca, portello in tola della vostra famiglia, che la vostra famiglia la merita, il meglio succo del Brasile, non ga conservante, non ga succo, non ga niente, rento sol uo Bordeaux di prima qualità, per quello che diventa il meglio succo del Brasile, che se questo sì, portello in tola della vostra famiglia, dopo diciamo una roba. È la vita dei nostri coloni, le mie tanto facile, parlando in coloni, vedo questo congrando a tutti i nostri coloni, la do del Barreiro, metto caio Deuclésio Marchioro, la sua parona, il suo fioi, l'austro congrando a tutti, che la bella gente, la famiglia Ramella, la do Barasol del Gomes, la da famiglia del Darcy Gomes, anche chi ascoltano avanti, grazie a tutti gli altri. La sua che abbiamo farina, i coloni lavora tutti i prodotti che vengono fuori, i coloni lavora, parliamo, poi da questo congrano anche la famiglia Colombo, Varasolade del San Sarangì, la Maristella, l'Ivo, Varasol, la famiglia Seccato, Varasol, il Nevo, la Noemi, tutta quella buona gente là, la famiglia Meleri, il Filmar Meleri, tutta la famiglia, grazie allora a tutti i vati che ascoltano, anzi restiamo contenti con tutti gli altri. Che va fuori un altro per la musichetta, la

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Della Leader!
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Della Leader, tutti i sabi delle sia alle 7 e mezza. Allora salutiamo a tutti quanti che qua attaccati alla radio, grazie, allora attaccati alla live come il Sergio Masson, popolare Teddy, che dice buongiorno Parisotto, buongiorno a ti Teddy, tutta la tua famiglia Masson là di Pignero Alto, che ne è una mucciola, 90 e pochi per cento del popolo là della linea del Pignero Alto dice tutti Masson, mi è vero Teddy? Quando che ti contiamo la storietta che mi ha contato là sempre, lui mi conta storiette, allora snacchiamo fuori sempre qua a parlare. Ma avanti parliamo un'altra volta della Commercial Orizzonte. Dica avanti ascoltatori che la Commercial Orizzonte è un'agropecuaria ben montata qua davanti della Cesa del Val d'Oeste. Tanta gente non va alla Cesa, ma il sound dove che è la Cesa matrice qua del Val d'Oeste, la che fuori di tutto mangiare per le vostre pistolette, per le vostre rati, tartarughe, verso il gatti, campo, lastri, caure, osei, piegore, cavai, porchi, boh, tutte le bestiolette che vanno a casa, che te fuori il maniano, lì te la Commercial Orizzonte, vale, so se vanno a fare sulla ration casa, l'unica sal minerale, il gas concentrato, per vanno a confezionare la vostra ration casa, che ne è là, che ne è di tutto, tutto sulla agropecuaria, che ne è veramente, che ne è tela passare sulle bestiolette, mestieri per giardinaggio, senza papelaria, fin materiale scolare, che ne è l'arrento, rimedi di tutti i tipi per le vostre bestiolette, mi sembra di che se la vera farmacia delle bestiolette se la Commercial Orizzonte. Adesso è l'ora di riservare le mude fruttifere, batti che piacere di pomi, bisogna piantare le mude sacramentate, allora riservele là della Commercial Orizzonte là con Lenio Sartori, lì che là con l'equipe di lavoro, il telefono 35 20, 54 32 20 o se no andate là personalmente, allora approfittate e beve un caffezetto là, un cimarron là, sempre con la receptività del nostro amico Lenio e l'equipe di lavoro, ben tendesti a tutti valtri.
2: Guarda qua e guarda là,
1: guarda qua e guarda là, e parliamo adesso della cantina Belfior, parcero nostro, vatti che non conosce la cantina Belfior, non sa cosa che sentivo perdere, qua, sabato che viene andiamo a fare l'invito del mena rosto di Giulio, perché adesso incogniamo stasera là, ma è riservato, lei riservà stasera per quello che sono di parlare avanti, vatti che è una bella impresa, qualche dono della famiglia di Fariani, ma il posto italiano di primo qualità, se là la cantina Belfior della famiglia Re, che qua in linea Sagrado, qua 2 chilometri soldi di strada e terra, il resto tutto asfalto là su della linea Vittoria, la nostra congrada tutta che la buona gente che è la regione là, e allora là lui fa su il mena rosto, ma stasera viene a turma là di Toledo, guarda, sono là di Toledo, Paranà, in via lì, perché una volta amico menà, la mia fratella là, loro l'hanno fatto una propaganda, un gruppo là del 7G, là di Toledo, Paranà, e viene tutti lì, stasera qua della cantina, Belfior, tastar il mena rosto, allora vatti qua della nostra regione anche, ma bisogna riservare sempre là, il telefono là è 999-69-1909, 999-69-1909, il telefono della cantina Belfior, là lo riga vin per vendere, riga Bordeaux, riga Monte Cascadura, Isabel, Concorde, Barasol, Semillão, il Ghetto, il vin Ghetto che ne so qua in oro e la do a Urusanga che è la Ua Ghetto, allora qua è testato Santa Caterina e se è una Ua di prima qualità, lo riga tutti i chilometri là per vendere. Allora, su quelle recce, il posto da riservare una festa grande, se latte la cantina Belfior. Ecco che va qua anche la Elvira Roverde, guarda solo, ecco loro, che ha detto buongiorno, felice sabato a tutti gli ascoltatori, grazie allora a te Elvira e tutta la tua famiglia. Guarda me Peppino del Soffero del Severte, vuoi dare questo congrando anche all'Annesia, mia parente l'Annesia Parisotto Primão che l'ascolta sempre avanti, grazie allora, dai questo congrando a tuo uomo là, a tutti i tuoi fiori là e sia beh, sempre accompagnandolo avanti, che noi restiamo contenti con tutti gli altri. Guarda in contramano, è sacramento, chi nostro con grande anche Eliseo Ricalcati, lui che dice, le buonore del tuo programma, ma porto là dietro là, te letto, lo ligo là, le buonore, le medo freddetto, resta sotto le quarte di ascoltare il programma italiano, grazie allora Eliseo Ricalcati, là in cima al monte, suo primo, là Vladimir, suo zio, il Juan, tutta quella buona gente lassù, là il vicino della famiglia Bussacro, la famiglia Darò, che ascoltano avanti, grazie allora, e il Facin, il Clint Facin, il brutto figura, là nostro con grande a te e tutta la tua famiglia.
3: Só porque tu tem alto
1: qua devo contare una storietta che il Teddy Masso che mi ha contato, che ha detto che una volta la do in oro, che ne era tre italiani, latte, tre italiani, che ne era un alemão, un italiano e un polacco, latte a bodega, e parlava di tutto, sai che là viene fuori di tutte le storiette. E allora i beveva cacciasse come matti là. E allora che aveva picco a parlare, che ha detto uno che ha domandato all'italiano, di italiano, quando te bevi così, dove che va la cacciassa? Ah, vuol dire che lavate la testa, perché adesso è mezzo storno, vuol dire che lavate la testa. E che ha domandato l'alemano, e ti alemano, quando te bevi cacciassa, va là dove cacciassa? Dice lavate la pancia, vuol dire, perché resta con mal di pancia, che per l'amor di Dio resta pesalita la pancia. E che ha domandato il polacco là che c'era là, e dice, ti polacco, quando te bevi la valan dove cacciassa? Sacra mia, vuol dire che va per il culo, perché dice, quando sono di arrivare a casa lì, sempre i vicini là parla, va, là viene il polacco con il culo pieno di cacciassa. E le robe, sacra mia, delle storie di contate alla radio, quell'ista di Sant'Antonio. E guarda, sentiamo qua anche la Roselì Silvera, Roselì Silvera, che ha detto, buongiorno, buongiorno a ti Roselì e tutta la toffa meia. Tutto ancora, mettiamo su un'altra bella musichetta e viva la festa, questa qua è buona proprio.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle sia alle 7 e mezza, mia vera Lucinda Bortesi, il nostro con grande Aela e tutta la tua famiglia, vara sua che mo qua anche. Il nostro amico Gilberto Vittorassi, là di Oro, insieme con noi. Grazie a loro, su con grande partito, Beto e tutta la famiglia Vittorassi, che sono i miei appunti qua della nostra.

0: proprio per parliamo adesso della Free Prando Alimenti. Vi dico a voi che non conoscete la Free Prando, è la marca di carni specializzata, è un frigorifico ben montato nella nostra regione, per ben tendere a tutti i nuanti. Allora, vi che piacere, ma maniera che portiamo avanti questo bacan qua. Compra prodotti con la marca Free Prando, sacramento, prodotti specializzatissimi di prima qualità. Allora, ga crepo, ga salami, ga coppa. Coppa è la meglio della regione, che ne bagna, mette i baldetti là, che ne formaggio di porco, che ne calabrese, che ne bacon, tagli di carne di tutte le maniere. Dete supermercato dove che vado a comprare là, e sempre guardate, mi vuoi un prodotto con la marca Free Prando, perché l'italiano anche dice che siamo buoni proprio, e le robe, allora su quelle recce tutti invitati, ma provare che la marca Free Prando, che sia un frigorifico che le veniesse per stare qua e tendere a tutti noi, l'unico per vatti che se fabbricieri fuori per le colonne, ti bari, te le città. Quando deve far su festa il caro chef Zella Carne, la Free Prando è specialista dell'attendimento de feste sacramento, allora che tutti i tipi di carne che vatti mettere là, di porco, di bo, di piego, di altri mestieri, zucchero, linguisette, che lavori là, tutto che te fuori con la marca Free Prando, vale, so. E sono sicuro che vado a fare il mio negozio, lo fai sempre, perché là lo riga, se vado a domandare tal carne, viene che la tal carne col prezzo buono, con poco osso, e il prezzo basso, ma sai, poco osso, è una meraviglia, allora poi vado a negoziare, consulta là, il telefono è 3527-1074, godito, Free Prando Alimento.
1: Cerca di me, dove stare ancora più.
0: Dove stai ancora col vicino? E le robe, parliamo adesso della casa della Ua Buona, casa della Ua Buona. Un bello posto di fare sul meglio caffè coloniale di tutto il Midwest di Santa Catarina, Alto Uruguay, guarda solo del Val di Rio do Pesce qua. Questo è proprio il meglio caffè coloniale. Tutti sappi delle CMEDA, adesso la piena di gente potendo là per vedere quanta gente che ne là. Delle CMEDA alle 10:30, tutti sappi il tradizionalissimo caffè coloniale. De prima qualità, 30 e pochi prodotti differenti, un declato, neanche a buoni tastali medi, vatti, non so. E prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la cooperazione, però per quelle, prodotti nostri qua dalla nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, di tanto che sei buono, guarda so. Vado a portare la stidì, la mia fratella stidì, no, fa un tempetto, la mia fratella là di Toledo, quella che viene qua in coi, e allora va a ospedarsi là del nostro amico Tino Hotel là in Capinzal, e domani va a volare il caffè là, va a bere il caffè là della casa dell'Ua Buona, speciale per domani, ma se la domani che deve aperto, è solo per qui là di Toledo, Paranà, perché che ha piacere tanto, se robe di prima qualità. E la casa dell'Ua Buona anche fa sul meglio succo del Brasil, questo sì, mettetelo in testa che lavoro lì e portelo in tola della vostra famiglia per vedere come che se robe di prima qualità, verso 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, solo l'Ua Bordeaux di prima qualità, per quella che ha diventato il meglio caffè, meglio succo del Brasil, questo sì, portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, il meglio succo del Brasil.
1: Giorno di festa noi vogliamo ricordare, campare a suonare, sentirti e ben cantare.
0: È un strucco grande, Sergio Zibecci, che ascolta sempre noi, là tutta la famiglia Zibecci, verso il Sergio Parisotto, parlando di Sergio, e l'Aubiero, che ascolta sempre noi, anche grazie a loro, Pretto Bertussi, che lui è là del Casarone, di bevere un caffè all'austro con grande a tutti, che la buona gente che ce l'ha del Casarone, e specialmente il nostro gran amico Pretto Bertussi. E parlando in Sergio Favretto, mi ha contato Sergio Zibetti, mi ha contato una storietta sti di, e che ha detto che l'ha sotto il barrio Claradelli, per la parte là della BR, il barrio Claradelli, che era una tosa che non passava mia tanto pulito là. E che ha detto che è andato a telare il postino là, il dottore l'esame, fa l'esame di sì che l'ha cavardato, così, no, bisogna che mandi là il centro, fa tutti i tipi di esami lì per vedere cosa che ti è, che non vuoi scoprire. Allora mi ha detto, guardò, la muvide che è andato là, che ha fatto tutti i tipi di esami e maniere di qua e di là, e non ha cattato fuori questa malattia, non era gente. Ho andato da uno specialista là per vedere se era buono a cattare, fa esame di qua, di là, neanche quello non ha cattato fuori, sacra miniata di malora, andiamo dopo, ma io che finale che ha cattato fuori un altro dottore lì, un altro specialista lì, cioè che ha fatto l'esame, l'altro gli ha detto che arriva alla finale di svara, ti ho cattato fuori cosa che te che è. Il dottore dice che è il mal di Chagas, che è la malattia di Chagas. sta camminando, ma la si è spaurata, ma non sta a spaurare, il dottore che ha detto non sta a spaurare, perché noi ti fermo un trattamento lì, non è mia tanto pericolosa, noi ti fermo un trattamento, te resti guarisci presto, puoi lasciare, lascia per me che adesso che abbiamo cattato fuori cosa che te è, che te è la malattia di Chagas, allora andiamo a curarti. E la che ha pensato sopra così, te l'ha detto, ma dottore, come che goccia paga la malattia di Chagas lì? E il dottore che ha detto, ah, vara, probabilmente ti sei stata ciucciata per un barbero. E la che ha pensato, maledetto, mi ha detto che già era avvocato. E le robe maledetto, Sant'Antonio, andiamo avanti, mettiamo sull'altra bella musichetta, Valsugana, mettila su.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Show.
1: E se ti ascoltare festa degli italiani, quando è la leader tutti sabi delle sia le sette me del bacan italiano col Deo Classio Parisotto, come dice il Nando spessato strucongando un'altra volta a tutta la famiglia spessato, di repente il Nando si cade, mi sia fuori beh che sette poco e le robe
2: sotto ponte di Rialto.
1: È la ponte del Rialto, sotto la ponte del Rialto. Mettela su un altro pochettino per vedere.
2: Per suonare qualche arietta. Sotto il ponte, sotto il ponte.
1: Sotto al ponte del Rialto, ma andiamo avanti un'altra volta, parliamo dei nostri patrocinatori qua e voglio parlare presto della Commerciale Orizzonte. Dirgli avanti che la Commerciale Orizzonte è una gran agropecuaria ben montata, 400 Valdo Est, Rua Nereo, Ramo 100 è il numero, ben davanti la Chiesa Matrice, tutti lo sa, dove che le faccio catar fuori. Là che ne mangiare per tutti i tipi di bestiolette che vanno a avere casa, poi l'erse di bestiolette grandi come i bo, piccolette come i ramisti, i ratini, lavare cunici, gatti, canvare, sol tartarughe, polastri, cauri, osei, piegure, cavai, porchi, tutte le bestiolette che vanno a avere casa che te fuori il magnano, te la Commerciale Orizzonte, vare sol. E se vuole fare il magnare casa, l'unica concentrato i gas sai minerali, gana mucho della uri là. Far ben tendere a tutti i vati là, le piene mestieri, là, che ne ferramenti, che ne mestieri per giardinaggi. Tela passare sulle bestiolette, papelaria, fin materiale scolare nell'arretro e medicamenti di tutti i tipi. Se volte le bestiolette le passano via tanto pulito, potete andare là che cate fuori il medicamento adeguato. Mi sembra di dire la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte. Adesso è ora di domandare le mude fruttifere. Le mude fruttifere non sono sempre mie alla disposizione. Allora bisogna fare una domanda. Che allora presto le rivalate la Commerciale Orizzonte, infatti che piacere di mangiare i pumi, bisogna piantare le mude sacramentate. Allora de là o se no consultate per telefono 35 54 32 20. Le meglio andare là, parlare con l'Enio, con l'equipe del lavoro, so parona, l'equipe del lavoro là. E se ben intendesti, un papo di quei buoni che nel caffè, che nel cimarrão, che ne è tutto là per vatti. Cioè sciacolare un pochettino e comprare su prodotti di qualità là della Commerciale Orizzonte. Caro Beppi, le robe, caro, mettila su un altro pochettino che la lì è buona. La carta del Gianin, del nostro amico Nando Spessato e su mamma, va da sol.
2: E il tuo zio ottimista conteva tutte le notizie e le novità.
1: E le notizie e le novità, le notizie e le novità, le viene fuori qua della radio leader anche, ma non ancora, che quelle sono follia italiana, solo il nostro bacan italiano, le ore della notizia anche, le viene fuori qua, ma non le conosciamo, che non sappiamo fare chi lo è, no. Parliamo adesso della cantina Bel Fior, vi dico avanti ascoltatori che un posto bel, italiani per farsi una festa bella, consulte là con la cantina Belfior per avere un'idea. In costa sera vi è un gruppo là di Toledo, Paranà, per farsi una festa là della cantina Belfior, perché già mi comportavo un dì la mia fratella là e la gamba piazzetta almeno arrosto italiano che fa su che la gente là robe di altro mondo sacramentato. In cono che ne più invito, no? Le sarà, in cono le sarà, allora sono l'equipe là che già la festa, allora la festa sarà, ma se Valti vuole fare una festa sarada per Valti, lighe là, sacramentato il telefono 999-69-1909, se no lighe per me proprio, del classico Parisotto, anche a me, guarda il telefono 998-11-14-82, là Valti poter fare la festa, comprare su vin, l'origa vin, Bordeaux, Igassemese, Erbimonte, Cascadura, Isabel, Concordia, Ghetti, Semilão, e gana molto, c'è un 10 tipi di vin che fatto là per lui, per la famiglia re, che sacramentato, allora consulte e tutti i mesi sabato che viene andiamo a spiegare fuori del men arrosto che le loro le per invito per tutti noi qua della nostra regione, andiamo a spiegare il dì che loro fa su, perché in co se sarà il men arrosto là della cantina Belfior.
2: E è morta ma se tutto viene
1: e la se morta magari ma se va tutto beh, che roba che parla Nando lì.
2: La cascata ti affossa, che odore, poaretta, l'è morta, ma se...
1: poaretta, l'è morta, ma va tutto bene. Un strucco grande a Santa Elena, tutta quella bella gente là di Santa Elena, la famiglia Chiocchi, specialmente l'Eder, gran amico nostro che ascolta sempre noi Antigrazia. Allora, va bene De Martini, verso il De Martini, il suo amico Negão, sempre là ascoltando noi Antigrazia. Allora, De Marco, verso il Bernardi, quelli di Traturi là. E il Ciucci in lago, guarda, sto parlando in lago, mi dà con grande l'Antonio Lago, qua di WhatsApp. Che ne ha due Antonio Lago, uno là in Santa Elena, ma quello là è il Ciucci, anzi lo chiamiamo il Ciucci. E qua di WhatsApp che ne ha Antonio Lago, un italiano di prima qualità, che è un nostro con grande parci e tutta la toffa meglio.
2: E porchi le morti di pesti, ma se tutto viene. Questo anno passemo la fame, ma gavemo.
1: Questo anno passiamo la fame, ma gavemo salute e la va tutto bene. Stiamo fuori un'altra bella musichetta. Andiamo, ragazzi, con la Concordia.

0: Chi sabe alle 6 della mattina le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti sabi delle sì alle 7 belle robe! Ma Vargo sempre a rispettare il nostro amico De Mar Gross, vedi che in quel mega attacca su una mentira lì. Sempre di scherzare di Mar, perché lui è sempre sulla palparà dell'Amazon, parà, par de là, di un viaggiare distante. Adesso il mega dito sono qua la Serdopolis di un mol delle vacche. Oh, sa che mi ha detto, vero che lì ho sentito petarmi su una mentira, ma, perché lui è di stare a Catanduva, come che là in la Serdopolis di un mol delle vacche, e le robe. Ma lui è Dugardo, brinchiamo sempre, mia vera di mano, il nostro con grande partito è tutta la toffa meia.
2: Il mondo gira, gira, il mondo gira.
1: Adesso alla fine la mia fratella che ha corretto di ascoltarmi qua, la Giannette Parisotto là di Catanduva, insieme con altri qua, grazie a loro, il nostro con grande a tutti qui là di Catanduva, e il Sasso Menegassi che ascolta sempre là, e il Tomasi, tutta quella buona gente là, grazie a loro. E parliamo un'altra volta della free prendo alimento, vedi che avete ascoltatori che piacere da partire in maniera piacere della maniera perché vado sto bacano qua comprare qualche prodotto con la marca free prendo faccio di giù, tante sto lavoro per aria vado solo. L'unica carne imballata a vacco di tutti i tipi di carne vado solo calabresa, bacon, queso di porco, coppa vado solo crepole, salami, bagna dei baldetti, laghinetti, tutto con la marca Free Prendo. Loro su quelle recce, vatti ascoltatori con per vedere che prodotti buoni di qualità. E voi dite che vatti fabbricieri, fuori per le colonne, i bairi, le città, dove che va a far su feste. Sono sicuro che il caro chef se la carne e la Free Prendo se specialista dell'attendimento de carne, de feste. Loro vanno so. Quelli che ha fatto una volta, loro sempre ritorna perché vatti domandetta al carne, vien che la carne là è ben tagliata e ben poco prezzo, sacramento. Loro consulta la, quel prendo per il telefono 35 26 10 74 godito. Marca de carne, spezionatissima la se Free Prendo.
2: Bisogna insegnare.
1: Fa segnale, vado solo parliamo adesso del meglio della casa della Uva Buona che la fa sul meglio caffè coloniale di tutto il medio est del Val di Rio do Pesce, qua dell'Alto Uruguay Catarinese, le robe non le mia busia cose che stiamo di parlare, le verità. Scomincia le sie, tutti sabine, le sie meda. A fine alle 10 mi ha che nel tradizionalissimo caffè colonia ho 30 e pochi prodotti differenti, un degrado segna anche a buoni tastarli, medi sacramenti, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la cooperazione, però prodotti nostri qua dalla nostra colonia per quello che diventa il meglio caffè di tutto il Val del Rio do Pesce qua e l'Alto Uruguay Catarinese e le robe. Loro andiamo là per vedere che lauri di prima qualità, tanto è che se tanto buoni che lauri là, che mi portano un paio di parenti là di Toledo e di man e va là, e va, domani che ne è sempre, perché solo il sabato che ne è, ma domani loro che ha fatto la famiglia Ferrari va a far su, specialmente per la turma di Toledo, perché i gappi a sesto, massa del caffè coloniale, dice lei, il meglio del Brasile, non solo qua del Val del Rio do Pesce, per venire gente là di Toledo, le robe di prima qualità. E senza parlare che la casa dell'Uva Buona fa su il meglio succo del Brasile, il meglio succo del Brasile con la marca questo sì. Mi sembra parlare che già era il meglio di Santa Catarina, adesso è che a passare via frontiera il meglio succo del Brasile, portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, è il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo Uva Bordeaux di prima qualità per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile, che sei questo sì.
3: Ma le gole, ma se le tonde, fate apposta per bazar.
1: Come da questo congando a Cesar Brancher, Cesar Brancher, la sua parola, la Maria de Lourdes, a tutta la famiglia Brancher, ma solo il Celio, il Celso, la Ivette, tutta quella bella gente della famiglia Brancher, grazie a loro, andiamo la do, i bien, verso il Pecoraro, là che le parenti del nostro amico Reinaldo Pagno qua, sto congrando a te, Pecoraro, e a tutta quella buona gente là di bien, che ascoltano avanti, grazie a loro.
2: Se sogna, tosate di a colonia.
1: Ehi, tosate la colonia, stiamo che mi fuori un'altra musichetta, se da tempo, allora metti su, viva la nostra America, la nostra ritrovata.

tutto che le bonze finisse presto anche a cosa che le rune, perché il nostro programma le drion dar sacramento, ma avanti di andare ringraziamo qua i nostri patrocinatori. Qua voglio ringraziare presto la Free Prendo Alimentos a casa dell'uomo buono che fa sul meglio succo del Brasil, che se questo sì, ringrazio qua la cantina Belfior che stasera stiamo là a far su una gran festa che a turma di Toledo insieme Comercial Horizonte Parceras, a nostra irmãos come assetto la più gran loja di mobili elettrodomestici qua della nostra regione, la Arge Paz e Alimento che fa sulla marca Baboli Primus Premio Special e Primus Gold di Magnar per le vostre bestiolette. Ringrazio qua il nostro struccabottoni Gabriele che è sempre giunto a portare avanti due volte beh, che qua insieme con noi, grazie. Allora saluto a tutti quanti che sei qua insieme con noi e fa un invito che sabato che viene insieme qua un'altra volta, se Dio il vuole, me lo conosco, lui è gente buona e va a sarno avanti, viene ritornare qua un'altra volta. Allora saluti a tutti e fin sabato che viene.